state montagne di scure le cui la vostra rane vedete. Servo, signor prete,

0: specchiette
1: della scarpina.
2: Sei meglio che il fatto, sei meglio che la...
3: Moneta!
4: Per le più fini cuscirno da ronde marini, vi porto signori, si lucide chiaro.

la pittina del pecciale pulitini e gamboni e starne pasticci e ravioli e toni lo splendido di sorte o di cosa è squisita e il vostro rosso vi invita e tessimo

0: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Sì, razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: occhi bianchi, alte nere, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Ma vuoi provarmi a sorte anch'io?
0: Prego, questo.

0: provvede per poca merciana di sprone di staffe.
1: Chi ne va a finire? Chi ne va a finire?

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è il modo, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il cortese. Io come il re tesoro tale lo vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa dove che sia. Hanno già molte volte esaminato, rivisto e approvato questo mio lettuario. Medici, proprio medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori?
1: Sì,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrebbe pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Mermese, quanto fa?
2: Quanto, dai, sì. Allora?
0: Sur sull'onor mio che rovendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso vi tengiate? Per vero servitore. Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
3: Un Giulio, un
0: grosso. Il resto con cantar qualche canzoni

0: già mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto sì, eccellente, accendo i mille male, cattari che nascono la testa, per fucilla il vittorio lo sostenta, per servire t'augumenta il calor naturale. Le prime flatti, mitica il colore, soliti il rumore dei canti, purifica le vegne, allegra il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Bimbo non mai è sparito.
0: Torno ora il cervello.
2: Datemene la presa, becco vieno.
0: Anima che curi, che nottate si sonne le ricette.
3: Allegro vagliente, e spira mai occola d'azio. Allegra fino.
4: Oh via, allegre dente.
3: Stringhe per i fettucci, occhia vento.
0: Ora scendo.
5: Perché?
0: Del resto che posso dar canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
4: Fate di scherzi, casi di giorrazzi. Pare che ci vogliate essere cruoli. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano.
1: Non può credere.
0: Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
4: Corvi

0: trovare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Cittadi fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disporiate, figurate, miliate, che ne compra, che ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: fuor d'Ariello, dintre lo moccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Non i denti, ma solo i denti, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i denti guasti, scarpati, schiaffi, prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine sta causa fredda e
1: ruda. Porzio,
2: porzio, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah!

0: parvi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: ladro.
0: I ciel, ti scampi guardi. Osco d'una fusione il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.

Go. Mawa yango wana esaliyo Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g